musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in, balla insieme a me, balla, come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò,